0: sale.
1: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze o dovuta.

visto lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema.

0: prendi.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Ciao amici di Radio Italia, solo musica italiana, sono Diodato e volevo mandarvi un grande abbraccio. Ci sentiamo e ci vediamo qui su Radio Italia.

il tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Florida Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Radio Italia, solo musica italiana.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.

0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. È in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno e buona domenica da Alberto Alfano. Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tech to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro.

0: Store, app e su decathlon.it. Bay Coffee Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato sullo svincolo di Rogliano Grimaldi, direzione allacciamento Fisciano A30. Basilicata, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, c'è corsia chiusa a causa frana dopo l'incrocio di Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castro Cucco. Strada statale 585. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, c'è stato un incidente sull'incrocio Castel Bolognese. In direzione incrocio Rimini, strada statale 16 Adriatica. Basilicata, sulla statale 653 della Valle del Sinni, incidente sull'incrocio San Severino-Lucano. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, riduzione carreggiata causa caduta massi. Tra l'incrocio di Chiavari, strada statale 225 della Fontana Buona, e l'incrocio di Zoagli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Nel traffico evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken

0: Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mad Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi da vena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio.
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Amami.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Tananai e la sua bella Madonnina in questa domenica 30 di agosto, ma buongiorno, buona domenica, ben trovati Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno, Lidia Tarsitano con me in regia. E che dirvi di più se non che a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 9.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Nuova frana in Tibet, soccorritori trasferiti in una zona sicura, il bilancio sale a 750 morti e 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Allarme del Nepal sul cambiamento climatico. Attacco russo nella notte contro Kiev dopo il raid di ieri su Bucha che ha causato 37 morti. Il capo della CIA avrebbe proposto a Mosca un incontro Trump-Putin-Zelensky. Nuovo messaggio della guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ai paesi islamici scrive: il nemico vuole dividerci, i musulmani si uniscano contro Stati Uniti e Israele. Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba dopo un malore, è lucido e risponde alle domande dei medici, l'ex deputato 5 Stelle trasferito nell'ospedale dell'Havana. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria e la grandine che hanno devastato la città, la regione Lombardia chiede lo stato d'emergenza, Mattarella telefona al sindaco. Ancora incendi in Sicilia, nell'Agrigentino evacuato un resort, persone in fuga dalle villette nelle campagne del Palermitano, roghi anche in altre zone dell'isola. Cassatesta in Islanda nel referendum sulla riapertura dei negoziati per l'adesione nell'Unione Europea, a spoglio ancora in corso, il no è in lieve vantaggio. Serie A, la Juve batte il Parma, il Frosinone ferma la Fiorentina, oggi Napoli, Inter e Lazio, MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la sprint alle 14 la gara lunga su Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi domenica 30 agosto 2026 ed è Santa Faustina. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle per questa domenica. Ariete, le azioni impulsive non avranno esiti fortunati e nelle discussioni più accese dovrete tenere la calma e portare pazienza. Agire d'impulso, dire una parola di troppo potrebbe rivelarsi molto controproducente. Toro, la luna è in posizione favorevole. Sarete sensuali e fortunati in amore, sia che siate alla ricerca dell'anima gemella, sia che siate già legati. Tenete conto che tra pochi giorni Venere diverrà dissonante, quindi cercate di non farvi tentare da passioni esterne alla coppia. Gemelli, conviventi non sinceri o amici poco fidati possono rovinare questa domenica di agosto. Attenzione alle persone alle quali accorderete la fiducia e le vostre confidenze, perché potreste riceverne sorprese poco piacevoli. Cancro, nella prima parte della giornata ci saranno cose troppo importanti per dedicare tempo alla sfera affettiva. Rimandate le discussioni con il partner di sera, quando sarete più liberi di dimostrare il vostro attaccamento. Leone, è il momento migliore per ripensare a iniziative, programmi e idee. L'intervento della dolce Venere dal segno della bilancia vi renderà così affascinanti che farete conquiste al primo incontro. Dedicate più tempo ad amare e a farvi amare. Vergine, negli affetti avrete molte opportunità, poiché i vostri sentimenti saranno ricambiati dalla persona alla quale avete rivolto tutto il vostro interesse. Programmi speciali vi attendono in quest'ultima domenica di agosto, caratterizzata da viaggi anche brevi. Bilancia, pur senza essere singolare, questo giorno si annuncia scorrevole e sereno. La luna nel sesto campo vi darà l'opportunità di riflettere bene su come risolvere certe questioni e migliorare la relazione sentimentale che state vivendo. Scorpione, la stanchezza potrebbe assalirvi all'improvviso e indurvi a rallentare i vostri ritmi. Rilassatevi dedicando tempo e attenzione alle persone e agli interessi che vi fanno stare bene. I più svegli non si faranno certo sfuggire una bella conquista. Sagittario, la giornata sarà favorevole alle amicizie serie, ai rapporti di buon vicinato, alle piccole scoperte nel vostro ambiente di sempre e all'armonia familiare. Tracciate un piccolo ma chiaro programma e portatelo a termine. Capricorno, le stelle di questa domenica vi invitano a dimenticare il lavoro, le incombenze, i problemi. Sarà indispensabile trovare un valido ed efficace compromesso per conciliare le esigenze, i vostri desideri con quelli del partner, specialmente se ci sarà qualche inquietudine. Acquario, Tutte le vostre mosse saranno ben congegnate e vi permetteranno di ottenere risultati grandiosi. La persona che vi ha rubato il cuore sarà molto contenta di vedervi nuovamente di buon umore e vi concederà parole più dolci. Pesci, ci voleva proprio la luna nel vostro segno in questo penultimo giorno del mese per ridarvi serenità e rendere tutto più facile. Eccovi pronti a vivere un weekend bellissimo con il partner. Riscoprirete il piacere dell'intimità e delle piccole cose. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

0: 1990, Se bastasse una canzone, Eros Ramazzotti e prima ancora Blanco ed Elisa con Ricordi. Ma buongiorno, buona domenica, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. E ancora una volta siamo in quei weekend in cui farsi un'idea di quello che si sta facendo nelle varie case degli italiani o sulle autostrade non è facilissimo, perché abbiamo da un lato l'ondata dei rientri, ma vabbè, questa è storia degli ultimi weekend di agosto e ci sta completamente. Ma abbiamo anche tante persone che a casa sono già tornate e magari già da una settimana hanno ripreso servizio e che magari adesso riprendono contatto con quelli che sono, come dire, gli obblighi quotidiani naturali della nuova stagione che arriverà, o contemporaneamente, perché no, anche l'opportunità di prendersi ancora, perché la voglia c'è ancora, il clima lo permette, magari di prendersi qualche ora libera e andarsi a fare una gitarella fuori porta, che non è bisogna sempre andare dall'altra parte del mondo. Ci sono quelli più perversi che stanno facendo le pulizie di casa già da adesso, perché settembre, si sa, ti mette la voglia di rimettere tutto in ordine. Insomma, è difficile proprio capire, immaginare cosa state facendo in questo momento, però se vi va, quando volete, 331 995 0095, di certo sappiamo quello che faremo noi per le prossime ore, anzi che facciamo sempre, non ci fermiamo mai: selezionare per voi il meglio della musica italiana ad accompagnarvi sempre comunque. Giulia Bresch, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Uscito giusto lo scorso venerdì, nuovo singolo per Giulia e Brescia dal titolo Serenamente. Buona domenica e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Dai Coffee Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Val Dobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV. Mi sento

0: Ciao, sono Mahmood, faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia sulla musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Mahmood, Cocktail d'amore, prima ancora Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, qui a Radio Italia, solo musica italiana, con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. Da dove parto? Parto da voi, visto che al 331-995-0095 siete davvero in tanti e mi sa che vi ho sfiorati tutti. Dicevo, era difficile capire che cosa si faceva in questa domenica, perché sono tante le possibilità e devo dire che tra le tante possibilità anche le faccende domestiche stanno riprendendo prepotentemente il loro giusto ruolo. Allora, cominciamo con Gianni, che mi scrive: ben trovata, buongiorno cara Ilaria, oggi celebriamo il 60° carnevale caraibico di Notting Hill, ci ascolta da Londra. Gianni, che bello, che bella cosa, divertiti anche per noi, o almeno divertiti per tutti quelli che scrivono, per darne un po' di esempi. Io ho già cucinato, ora pulisco l'argento, cioè... Ma sarà un po' presto, questo è un lavoro più da novembre, mi permetto di dire. Poi ancora chi scrive: peccato che non vi firmate, però firmatevi sempre. Buongiorno, queste sono le mie domeniche, vacanze zero, sono anni che non le faccio più, ma va bene così. E c'è una bella foto di un ferro da stiro che con questo caldo spero sia, insomma, si sia in una zona proprio rinfrescata, altrimenti diventa piuttosto complicata. C'è chi addirittura, e questo è il caso di Giampiero da Voghera, ha sbrinato il frigorifero. Io mi commuovo quando sento dire certe cose, perché sbrinare il frigorifero è proprio una di quelle attività che dici: ma come ci hai pensato questa mattina? Un'altra amica che non si firma, ma ci dice: come quasi tutte le domeniche preparo verdure per la settimana, quindi peperoni arrosto, melanzane, zucchine grigliate, caponata al forno, pomodori arrosto, fagiolini, e penso possa bastare, direi di sì. Ma ci sono anche quelli che partono. Raffaella e Lorenzo, per esempio, sono appena partiti per le vacanze, quindi dicono: buona domenica, siamo con voi in viaggio. Ad Atri invece, in provincia di Teramo, c'è Arianna che dice: sto sudando, oggi pomeriggio andrò al lavoro, sono una os, fa caldissimo, ma per me le vacanze inizieranno l'8 settembre, con il mio amore andremo nella splendida Sicilia. Insomma, c'è un sacco di bel movimento, ma anche un sacco di, come dire, prima malinconia delle ferie appena trascorse. E Lusi che dice: ferie finite da una settimana, quindi oggi sveglia tardi, tra parentesi 6:30, passeggiata con il cane, ora pulizia settimanale, preparazione dei pasti per i prossimi giorni. Rivoglio le ferie. E lo capisco, lo capisco. Vabbè, con calma, dai. Poi si trovano i momenti per riprendere fiato. E poi comunque su tutto ci piace parecchio l'idea che in tanti, anche mentre fanno il loro dovere proprio a casa, hanno scelto noi come compagnia, quindi non possiamo che ricambiare col meglio, in questo caso con un nuovo singolo bellissimo, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, insieme per Goya. Cosa sogni?

0: incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Marchioni. Sembrerebbe che possa vivere
1: Marilyn e Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock.
1: L'uomo è stato

settembre sarà l'apertura dei giochi per l'ultima tranche di grandi vacanzieri. Ed è proprio l'osservatorio di Confturismo e Confcommercio che ci dice che saranno 10 milioni gli italiani che si concederanno un periodo di vacanza proprio nel mese che sta arrivando. Tra l'altro, mare è ancora destinazione preferita, seguita dalle città d'arte e dalla montagna. E comunque, volendo proprio andare a guardare nel dettaglio, volendo andare a guardare quelle regioni che devono aspettarsi un bel afflusso di turisti, beh, insomma, pare che 7 su 10 sceglieranno comunque l'Italia. E le regioni che spiccano sono Toscana, Campania ed Emilia-Romagna, che in qualche modo comandano questa classifica delle mete e delle destinazioni scelte. E pare che l'età si alzi un po', cioè sono i più grandi che preferiscono rilassarsi, trovare poco traffico e, già che ci siamo, spendere un filino di meno per le vacanze di settembre. Siamo

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Nuovo singolo per lei, Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Buona domenica e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere

0: le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente in additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Alessandra Moroso, comunque andare, prima ancora Samurai J con Ossessione. Buona domenica, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, e Lera Cappelluti con voi. E il giro del mondo, chi di noi non l'ha sognato almeno una volta nella vita? Insomma, sono quelle cose che uno dice, guarda, se potessi mi prenderei un anno sabbatico per farmi il giro del mondo, andare a vedere tutto quello che non ho mai visto, una partenza e per tutte. Beh, c'è chi si è messo a calcolare veramente quanto ci vorrebbe per fare questo giro del mondo. Ora, partendo proprio dal mezzo aereo, quindi utilizzando un aereo, diciamo che il giro attorno alla Terra, quello tecnico proprio, richiederebbe in media 42 ore di volo consecutive. Ma poi, volendo immaginare invece un'autostrada, immaginatevi questa autostrada fantascientifica che dritta, che gira attorno a tutta quanta la Terra, non la devi mollare mai, non è neanche troppo, perché sono 40.000 chilometri. Cioè, praticamente con una decina di giorni si potrebbe riportare a casa il giro tanto agognato e sognato. A piedi occorre molto di più. Tutti quelli che ne sanno ti direbbero, guarda, per farli veramente bene bene tondi tondi sti chilometri dovresti camminare non stop H24 per un anno intero. Ovviamente ci mettiamo dentro che chi cammina tendenzialmente due pause e deve fare prima o poi, quindi diciamo che possiamo calcolare per arrotondare almeno un paio d'anni. E poi c'è anche chi ci ha provato, tra il 2016 e il 2017, c'è questo ultramaratoneta francese, Girard, che ha tentato questa impresa, però

Ovviamente attenendosi a quelle che sono le strade esistenti e prendendo voli di collegamento quando devi attraversare gli oceani. E ci è impiegato 434 giorni. Cioè, uno quando dice ah, voglio fare il giro del mondo, pensa a una cosa impossibile, non arriva. In realtà si può fare. Se ci si organizza bene per tempo, si potrebbe organizzare. Vabbè, l'importante è portarsi dietro sempre la musica, quella che preferite. Quella di Radio Italia, solo musica italiana, in questo caso con Alfa e Gigi D'Alessio. Giro breve, Genova e Napoli.

0: dividerà.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ho visto

Guardate che vi si vede che l'avete cantata tutta quanta, eh? Lucio Battisti, 10 ragazze dall'album mitico Emozioni del 1969. A proposito di emozioni, se già solo riascoltando 10 ragazze vi è tornata la voglia, mi verrebbe da dire che in Liguria, in particolar modo a Savona, gli amici di Savona si possono ritenere fortunati, perché proprio questa sera è in programma il tributo Quel gran genio del mio amico, cioè lo spettacolo che in qualche modo mette insieme tutta quanta la narrazione e la musica, tutto quello che è la storia dei grandi successi del grande Lucio Battisti. Quindi insomma, laddove c'è voglia c'è la possibilità di andare a vederselo dal vivo, almeno per gli amici di Savona e dintorni. E poi io lo continuo a dire, anche se le ferie sono finite, la bella stagione c'è ancora, quindi occasioni di live ce ne sono parecchie, e noi di Radio Italia Solo Musica Italiana vi terremo sempre aggiornati.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'alta pressione continuerà a dominare sull'Italia anche in quest'ultima domenica di agosto, garantendo condizioni di tempo stabile e pienamente estivo. In mattinata i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il bel tempo continuerà a prevalere ovunque, con ampio soleggiamento e temperature ancora tipicamente estive. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Qualcosa per te, Ligabue, prima ancora Annalisa e Marco Mengoni con Piazza San Marco. Buona domenica, ben trovati, ben svegli per quelli che magari oggi ne approfittano, perché potrebbe essere il primo o l'ultimo dei giorni in cui la sveglia non c'è, a seconda da se siete andati o tornati. Buona domenica ai tanti che ci stanno scrivendo, continuando, devo dire, a, come dire, esplorare molteplici possibilità. A Palermo c'è una scampagnata in programma, si parte per una scampagnata per festeggiare il compleanno di un'amica, è Chiara che ce lo scrive. Poi ancora Elisabetta dice: oggi sono di assistenza sanitaria con la CRI per una festa di paese. Vedi che poi alla fine le occasioni, c'è chi lavora anche nelle occasioni in cui noi ci andiamo a divertire. Stella, Ilaria e Martina sono tre sorelle, stanno andando in Puglia e dicono: siamo sempre in viaggio con voi. E poi Susanna che dice: ciao Radio Italia, vogliamo parlare anche di tutti noi insegnanti che aspettiamo la mail del provveditorato per entrare in servizio martedì 1° settembre, cioè, ma si parte subitissimo. Ho un amico insegnante che mi stava giusto raccontando che, insomma, noi non li vediamo, diciamo, che nel senso che magari non sono già aperte, però mi pare di capire gli insegnanti sono impegnati da subito, poi dopo di solito li prendiamo in giro dicendo: vabbè, ma ti farei di 3 mesi libero. Mica vero, mica del tutto vero. Quindi un abbraccio davvero a tutti quanti gli insegnanti in ascolto, e per tutti, qualunque sia la strada che abbiamo preso, c'è la disponibilità per adesso, proprio per subito, di un Disco Italia.
1: Disco Italia è Parlar d'amore di Saif.

0: Resta con me, Bambole di Pezza, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico! La voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex?
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
13: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro e uva

0: Bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Segui la diretta in compagnia di Arisa. Domani alle 17. Solo su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Nord, Sud, Ovest, Est, 883 e prima ancora The Colors con Rolling Stones qui su Radio Italia, solo musica italiana, mentre siete con Ilaria Cappelluti. Ne abbiamo parlato insieme proprio qualche tempo fa di Book Club, ovvero di quelli che sono i grandi gruppi di lettura che sempre e via via si stanno facendo più importanti in tutte le varie città del mondo e anche in Italia. Di fatto stanno diventando talmente tanto un fenomeno importante che insomma in qualche modo qualcuno comincia a osservarne gli effetti sociali. A quanto pare l'avere in comune una lettura, cioè decidere per la lettura di un libro e poi incontrarsi insieme e parlarne, dà vita a un sacco di buoni movimenti sociali. Non soltanto si condividono opinioni o commenti sui libri stessi, ma in qualche modo si finisce col condividere delle esperienze anche molto più ampie. Insomma, c'è chi magari organizza delle cene con gli autori, c'è chi decide per viaggi, appunto, inseguendo gli autori o i luoghi del libro che ti ha appassionato di più, ma anche tantissimi ritiri che sono proprio impreziositi in qualche modo da momenti di wellness e crescita personale. Cioè ci si ritira tutti insieme per leggere un libro e nel mezzo si fanno altre attività. Insomma, c'è più di qualcuno che consiglia, anche per quelli meno avvezzi, quelli che dicono tra di loro: ma io la passione della lettura non ce l'ho mai avuta, io in effetti però non sono mai stato un lettore accanito. Sapete che forse a volte insieme potrebbe riuscire meglio, o meglio, avere comunque l'obiettivo di incontrarsi con altra gente per commentare quel libro potrebbe far sviluppare un po' la motivazione a leggere di più. E poi posso dirlo da accanita lettrice: una volta che si comincia l'avventura del leggere non la si molla più per tutta quanta la vita. Libri sono tra gli elementi comuni che ci permettono di fare nuove amicizie, di vivere nuovi momenti della nostra vita. Oltre ai libri io ci metto anche, per esempio, un altro luogo che è prezioso per chiacchierare, per condividere opinioni, anche per uscire insieme: il cinema. Ci andiamo ora.
1: L'Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
18: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, poi Giorgia con Gocce di Memoria. A proposito di Giorgia, proprio di qualche giorno fa è il video che ha messo sui social in cui ha svelato un po' com'è che gestisce i suoi viaggi insieme al compagno Emanuel. Hanno, diciamo, svelato cosa succede durante i viaggi in macchina e che succederà mai in questi viaggi in macchina. Facile facile, accendono la radio e cantano a squarciagola. Che voglio dire, cantare a squarciagola con Giorgia accanto deve essere una di quelle emozioni belle da vivere. A tutte le comitive che in questo momento sono in viaggio e che cantano la musica italiana, naturalmente ci pensiamo noi. Buon viaggio. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi,

0: solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport.
9: Ideali per tutti, sono super buoni.

Perdono, Tiziano Ferro e Lazza qui a Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Ilaria Cappelluti, e perdonatemi se entro un po' a gamba tesa su un tema che è molto personale e privato, ovvero il bacio, l'atto del baciarsi. Hanno fatto questo studio, io di solito quando dico la parola studio mi immagino sempre delle facce un po' perplesse di chi ti guarda e dice: ah, hanno fatto lo studio. No, però questo è carino, eh. Allora, hanno fatto questo studio per cui si dichiara che l'80% delle coppie inclina la testa quando ci si dà un bacio verso destra. Allora, ci sono svariate motivazioni. Lo so che adesso anch'io ci sto facendo mente locale da un tempo infinito. Dunque, il motivo sarebbe il seguente: cioè, tutte le azioni involontarie che mettiamo in atto durante un bacio vengono decise dall'emisfero sinistro del cervello, che non è soltanto quello adibito alle emozioni, ma è anche quello che parla con la parte destra di noi. Per cui che succede? Che nella misura in cui parte l'inclinazione a destra, l'inclinazione a destra è quella che viene più gettonata. Ovviamente, sempre se avete dei dubbi, essendo la posizione a specchio, entrambi a questo punto si inclinano verso destra. E c'è un altro elemento che mi ha incuriosito veramente tantissimo. Pare che soltanto un 20% dichiari di baciare inclinando la testa verso sinistra. Ma la cosa importante è questa: che chi decide questa danza? È facilissimo, il primo che sferra l'attacco, cioè quello che ti bacia, decide da che parte si inclinerà la testa. È un po' tipo ballare, una cosa, devo dire, che ho trovato affascinante. Piccole curiosità sulle pratiche d'amore, tra le tante c'è quella di prendere una margherita e cominciare con un mama, non mama, che poi dici così e in musica si traduce in madama.

0: l'ultimo, vieni nel mio cuore. Ancora buona domenica, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: stella di...
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Alessandro Di Battista è ricoverato a L'Avana, sui social il primo commento dopo il malore ce la metterò tutta per tornare presto, scrive l'ex deputato dei 5 Stelle. Spari contro la folla, un rave in Svizzera, un morto, 5 feriti di cui alcuni in gravi condizioni, in corso le ricerche degli autori al momento ancora ignoti. Nuova frana tra Tibet e Nepal, soccorritori costretti a evacuare, il bilancio di 750 morti e 3.000 dispersi tra italiani, salva una bimba di 6 anni sotto le macerie. La Russia avverte, pronti a sferrare attacchi massicci contro i siti energetici ucraini. Nella notte droni su Kiev, il capo della CIA propone un incontro Trump-Putin-Zelensky. Nuovo messaggio della guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ai paesi islamici scrive: il nemico vuole dividerci, i musulmani si uniscano contro Stati Uniti ed Israele. In Islanda vince il no al referendum sull'adesione nell'Unione Europea, manca solo l'ufficialità, restano da scrutinare gli ultimi voti di una circoscrizione. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria e la grandine che hanno devastato la città. La regione Lombardia chiede lo stato d'emergenza, Mattarella telefona al sindaco. Serie A, la Juve batte il Parma, il Frosinone ferma la Fiorentina, oggi Napoli, Inter e Lazio, MotoGP ad Aragon, Mar Marquez vince la sprint alle 14, la gara lunga su Sky Sport.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Starter Pack.
1: Italia Starter Pack, J-Ax e prima ancora Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway. Buona domenica, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete in compagnia di Ilaria Cappelluti e andiamo un po' a spulciare quelle che sono le nuove tendenze dei giovanissimi sui social, perché diciamolo, noi insomma dai 30-40 a salire in su con l'età siamo stati un po' travolti, no, dal mondo social, ma i giovani hanno tutte le loro teorie, tutte le loro appunto tendenze da andare a verificare, tipo il ghost posting. L'avete mai sentito nominare? Ma è una cosa affascinante perché in realtà per certi aspetti annienta completamente il concetto del social. Ovvero funziona in questo modo: per fare ghost posting si fa così. Vai sul tuo social, posti qualcosa, immediatamente lo archivi e a distanza di giorni, ore, settimane, quando vuoi, lo rimetti nella tua home, quindi di fatto lo reintegri e quindi quello non cambierà data, manterrà comunque l'essere una testimonianza di un momento specifico, ma semplicemente cosa hai ottenuto? Hai ingannato l'algoritmo. Quindi l'idea qual è? Io voglio postare qualcosa, ma non voglio essere lanciata, secondo criteri non miei, tra tutti quanti quelli che sono i miei followers. E quindi di fatto posto il mio, ma come se fosse un diario, cioè per non farlo vedere a nessuno. E qui un pochino ci salta la logica, perché uno potrebbe dire: ma scusa, allora perché lo metti su un social? Esistono i diari, esistono mille modi di conservare qualche cosa, perché pubblicarlo? Perché non si vuole perdere il diritto a condividere, ma dall'altra parte non si vuole inseguire né il like a tutti i costi, né la visualizzazione a tutti i costi, né avere quella leggera ansietta da prestazione che abbiamo tutti quando pubblichiamo qualcosa e poi magari ci arrivano risposte che non vogliamo, o addirittura non ci arrivano proprio risposte e quindi veniamo filati meno di zero. Ora la domanda viene spontanea: qualche cosa da imparare da sti giovani ce l'avremo, però la chiedo a voi, visto che veniamo da uno dei periodi in cui si fanno più fotografie in assoluto. Avete postato molto della vostra vita in questo periodo? Se vi va, 331-995-0095. Posso dire di più: due dischi di diamante in arrivo. Sorcini, siete pronti? Renato Zero, cercami.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro, ancora buona domenica, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Spero
1: che l'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

zucchero. È un peccato morire. Prima ancora Laura Pausini con Immensamente. Buona domenica, ben trovati Radio Italia, solo musica italiana e Lara Cappelluti con voi. Un po' di nuova musica che è arrivata giusto venerdì e che da venerdì stiamo ascoltando. Questa è la volta di Sal Da Vinci, che ha portato giù, insomma, ha tirato un nuovo singolo fuori che ha definito come una canzone intensa ma allo stesso tempo luminosa. Il tema è sempre quello, perché insomma in quest'anno che è assolutamente stato il suo, possiamo dire che si sta definendo sempre di più come il cantautore d'amore, proprio per definizione. Prima era un per sempre sì, poi è arrivata la poesia, adesso è la volta della fuga d'amore. Questo è il titolo del nuovo singolo. E Sal proprio ha spiegato che insomma in qualche modo si parla di sincerità e immediatezza quando si parla di amore, in cui ci sono sia passione che desiderio, ma anche attese e dubbi. Tra l'altro non mancherà questo nuovo singolo nel tour estivo che ancora sta portando in giro per l'Italia. Prossimo appuntamento è in programma martedì a Trasacco, quindi in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. Bello parlare di musica nuova, meglio ascoltarla. Sal Da Vinci, Fuga d'amore.

0: Broke Bone Theory, che sarebbe, letteralmente la traduco, la teoria del non essersi mai rotti nemmeno un osso. Fate mente locale, per quelli che di noi non hanno subito nella vita la sgradevole percezione di una frattura e tutta relativa, come dire, guarigione che serve. Dunque, la teoria sarebbe questa: praticamente si sostiene che chi non si è mai rotto un osso sarebbe in qualche modo protetto da una sorta di scudo energetico o divino. Parimenti c'è chi sostiene, guardate, che la non rottura delle ossa è perché sei particolarmente solido e ti tocca in futuro di soffrire molto di più da un punto di vista emotivo. Quindi, come a dire, il corpo sosterrà quello che invece la parte più emotiva di noi non riesce del tutto a sostenere. Quindi mettiamola così, questo nel caso che ci siano proprio quei giovanissimi o quelli che magari un po' si fanno impressionare da queste teorie. Da un punto di vista squisitamente scientifico non esiste alcuna relazione tra la resilienza emotiva e la densità ossea, e su questo spero saremo tutti quanti d'accordo. Il fattore rischio anche andrebbe calcolato, cioè insomma, se parli delle grandi fratture o di comunque problemi di questo tipo e magari fai una vita particolarmente sedentaria, potrebbe anche essere che banalmente ti sei esposto un po' meno al rischio di fratture o di incidenti di varia natura. Sono solo teorie, però dicevamo, tendenze alcune carine, altre, boh, c'è da rifletterci sopra. Meno male che c'è la musica.
1: Lui stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: È proprio... Accidenti, mi hai preso proprio sull'ultima battuta. E buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per

0: Il letto perfetto esiste.
1: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Amami.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

Arisa Rugiada e prima ancora Elodie, dimenticarsi alle 7 qui a Radio Italia, solo musica italiana, ancora qualche tempo insieme con me, Ilaria Cappelluti. Sento l'appetito aumentare e ho fatto anche una riflessione che vorrei subito condividere. Credo che da oggi parta quel periodo dell'anno in cui è veramente opportuno essere invitati a cena a casa di qualcuno. Perché? Perché più delle volte sono persone che tornano dai viaggi e sappiamo che, diciamo, buona parte del gusto del nostro turismo, quando si resta soprattutto in Italia, è riportarsi a casa una marea di meraviglie che arrivano da altre terre. È il caso di Lena e Davide che dicono buongiorno carichi di mozzarella, salsiccia, provole, pancette e poi basilicola, si dice che sarebbe un basilico, e dice stiamo tornando a Cologno Monzese da Sant'Andrea del Pizzone e Caserta. Quindi insomma la meraviglia che c'è in quella macchina, vabbè, è già voglia di invito a cena. Poi ancora Mario D'Alessandria dice io sto cucinando paccheri, scampi, gamberi e mi tenete compagnia, la prossima volta faccelo sapere un po' prima che ti raggiungiamo in massa. Ancora c'è anche chi è in vacanza ma da fuori, quindi non molla la musica italiana nemmeno dalla Cappadocia, sto parlando di Fabrizio e Francesca, la regione delle mongolfiere, che se, insomma stiamo parlando della Turchia, delle piscine naturali, Cappadocia, grande cosa. C'è anche chi è in gita in Sila perché c'è, pare, la festa della patata che butta via Zagreb.

Non ne abbiamo parlato per niente, ma ce ne sono ancora. Siamo ancora, diciamo, agli ultimi giorni delle sagre, quelle che magari si portano tantissimi anni sulle spalle e quindi sono dei vere e proprie, delle vere e proprie occasioni per mangiare cose veramente magnifiche. E poi in tanti che appunto sono in macchina, che stanno viaggiando, c'è chi va, c'è chi torna, c'è un sacco di movimento. Quando volete, 331 995 0095, la musica che vi accompagna sempre. Neck, lascia che io sia.

0: più.
1: Ed è con Berlino ed Ernia che ci salutiamo, non prima però di aver ringraziato tutti quelli che questa mattina sono stati al lavoro qui con me, perché non è che sono sola, c'è Lidia Tarsitano con me in regia, Simone Bernardi in redazione, classifica italiana praticamente già pronta con Mario Volanti, già pronto naturalmente, prima un appuntamento con l'informazione che è quello con Sky TG24. Per quanto riguarda me, Ilaria Cappelluti, dalla prossima settimana l'appuntamento ve lo ridò in orario classico, ci risentiamo sabato alle 13 in compagnia anche di Francesco Cataldo, quindi ci rimettiamo vicini io e il mio socio, vediamo come mi torno dalle sue di vacanze. Intanto vi auguro un'ottima domenica e posso di certo dirvi che a Radio Italia solo musica italiana, sono le 12:01.

0: Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Nepal senza pace, una nuova frana blocca i soccorsi, sale a 750 il numero dei morti, 3.000 dispersi, fra cui 3 italiani, una bimba salvata dopo 3 giorni sotto le macerie di un edificio crollato. Spari contro la folla, un rave di ragazzi nel nord della Svizzera, al momento si contano un morto e 5 feriti, alcuni in gravi condizioni, caccia agli autori dell'agguato. La Russia minaccia massicci attacchi contro siti energetici in Ucraina, nuovi raid su Kiev, il capo della CIA, Mosca, avrebbe chiesto un vertice a 3, Trump, Putin, Zelensky. L'Islanda dice no alla riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea, il referendum popolare ha bocciato la linea europeista sfiorando il 52% dei consensi. Alessandro Di Battista trasferito a L'Avana dopo il malore, ce la metterò tutta per tornare presto, scrive rispondendo sui social a un messaggio di solidarietà. Un uomo di 40 anni trovato morto in un parcheggio a Castellanza, siamo nel Varesotto, sarebbe stato ucciso da diversi colpi d'arma da fuoco, i carabinieri indagano per omicidio. Con il ritorno del grande caldo al sud, in Sicilia risale l'allerta incendi, in Lombardia si contano invece i danni del maltempo, ultima domenica di agosto segnata dal traffico del rientro dalle vacanze. E poi c'è la Serie A con la Juve che batte il Parma, la Fiorentina che crolla in casa col Frosinone, oggi tocca a Napoli, Inter e Lazio, MotoGP in pista ad Aragona alle 14, la gara live su Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

amiche, buongiorno amici, ovunque siate vi giunge il mio saluto. Sono a bordo anche oggi del nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito. Ma dove? Ah, siamo in Salento, di fronte al Salento, perché siamo in Puglia, siamo per l'esattezza di fronte ad Alimini, e da qui sto per raccontarvi la nuova classifica. Partiamo dalla 20ª posizione, al numero 20 Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone. 19esimo è Ultimo, che rientra in classifica con Romantica. 18esima Baby K, Tuca Macarena. 17esimi Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Al numero 16 Fred De Palma, Nitta, Amy Schilla, La Testa Gira. 15esima Madame, Mama Non Mama. Al numero 14 Achille Lauro, La Città degli Angeli. 13esima posizione per una nuova coppia e per un brano nuovo entrato, Fabri Fibra e I Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 13 con Goya. 12esimo Saif, Parlare d'Amore. 11esimo Irama, Cabana. Al numero 10 guadagnano una posizione Giovanotti e Alfa. Il brano è Buon Vento.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Numero 5 c'è Emma e Fabri Fibra. Beh, sono in due, quindi ci sono Emma e Fabri Fibra. La canzone ha per titolo Antidroga.
8: Mas...

Al numero 2, Merkel & Cremon, Serena Brancale, The Colors tengono una posizione altissima pur perdendo la vetta con questa canzone che è una delle canzoni dell'estate di quest'anno. Il titolo è Partenon.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Primi, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 2, Merck & Cremon con Serena Brancale, The Colors, Partenope. Terzi, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa lo sento. Al numero 4, Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola. Quinta posizione per M. Fabri Fibra, Antidroga. Gli altri seguono come sempre. Da domani questa classifica ve la racconterò, 4 posizioni al giorno in quelli che definiamo gli spaccati e che ancora per questa settimana saranno da qui, dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito in Puglia. È l'ultima settimana, ma ne riparleremo nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, grazie, ciao e a domani. Okay.

0: buongiorno. Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Fantastico, la voglio per le vacanze.
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Battiti adesso con Giusy Ferreri in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana, dove lo studio si sposta da quello galleggiante, ondulante con il comandante a quello in pianta stabile, immobile, irremovibile di Cologno Monzese. Laura Gian ed Edoardo Prelli a tenervi compagnia.
1: Ciao a tutti, ben trovati, buongiorno anche oggi, vi facciamo compagnia alle 16. Oltre a un buona domenica aggiungiamo anche buon pranzo per chi ha le gambe sotto il tavolo in questo momento, perché sono le 13.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare e con cieli pressoché sereni ovunque, al massimo poco nuvolosi. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Blanco e Sfere Basta mi fa impazzire a Radio Italia, solo musica italiana, dove ringraziamo il nostro editore Mario Volanti per averci passato la linea per le prossime 3 ore di diretta.
1: Bentrovati, buona domenica a tutti, ancora da parte nostra Edoardo Prelle, Laura Giane. Questa sì che è un ottimo modo per iniziare il pomeriggio insieme, visto che questa è una canzone che secondo me, quella di Blanco e Sfere Basta, sì, aumenta un pochino i battiti cardiaci, cioè ti fa venire voglia di
0: correre, andare,
1: correre insomma. A proposito di questo, c'è un gruppo molto nutrito di 10 persone nello specifico che salutiamo, ma non solo salutiamo, cioè dobbiamo proprio dare
0: proprio la spinta, la forza a loro, perché serve tanta energia per fare quello che stanno per fare. È il Cammino Portoghese di Santiago, chiacchierando ovviamente, ascoltando anche Radio Italia.
1: Bravi, grazie soprattutto
0: a tutti, tra l'altro Sergio, Lucia, Anna, Angela, Stefano, non solo, continua poi la lista. Abbiamo anche,
1: aspetta, sei arrivato a?
0: Alice abbiamo.
1: Anna, Angela, Stefano, Alice, Giacomo, Tommy, Beppe, Rosi, certo sono i 10 tutti, ciao, grazie, buona giornata. Ma buona giornata a voi soprattutto, forza e coraggio. Magari mandateci la specifica anche di quanto manca, perché comunque il Cammino di Santiago per tanti in quest'estate può essere anche stato ispirato dal film di Checco Zalone.
0: È vero,
1: quindi siamo curiosi di sapere quanto vi manca, se avete appena iniziato.

0: iniziato, siete quasi alla fine.
1: Esatto, anche se lo fate per intero, comunque o che tappa siete, perché è veramente ampio come cammino. Ci vuole anche tanto tempo e potrebbe diventare davvero quasi un altro film.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
19: Odio questa notte.
18: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
19: Sono Owen.
17: Ali.
18: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
20: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Beh, è stato davvero un colpo di scena questa collaborazione tra Eros Ramazzotti e Max Pezzali, perché nessuno se l'aspettava.
1: Come nei film, proprio come su Radio Italia, solo musica italiana.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Come facciamo a riprenderci dopo questa canzone di Tiziano Ferro?
2: Non lo so, io sono stato ferito comunque, quindi adesso mi servirà indifferenza a questo punto.
1: Ti scatterò una foto, io confesso che ho fatto proprio così, perché quest'estate ho avuto un compito gravoso, molto impegnativo, affidatomi da una mia amica che ancora non capisco se non le è chiaro che ho il pollice nero, ma vabbè, ciao Chiara.
2: Ho capito.
1: E penso che sia il compito che hanno avuto anche magari altri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana: fare il plant sitter, quindi occuparsi delle piante di chi sta in vacanza. Quindi quando io sono andata la prima volta a casa sua per darle l'acqua, ho fatto le piante cercando, guarda che questa è già morta prima che arrivassi io.
2: Giustamente, perché poi uno torna e dice: caspita, ma ti avevo chiesto di guardare le mie piante, di dargli da bere, di aprire le tapparelle. Uno poi dice: non me le hai aperte. In realtà, secondo me, quando si parte bisogna già salutarle le piante. E poi se poi torni e le ritrovi, tanta roba, se no.
1: E c'è chi lo sta facendo in giro per Milano, perché sono comparsi in alcune zone centrali della città dei veri e propri necrologi dedicati alle piante che purtroppo quest'estate non ce l'hanno fatta. Vi faccio un esempio. L'annuncio riprende proprio lo stile e linguaggio dei classici necrologi funebri, tipo questo: dopo una lunga sete si è spento Potos di 2 anni, ne dà il triste annuncio Giulia, e doveva passare la coinquilina ma era a Formentera.
2: Sì, giustamente, poi anche lì 2 anni, diciamo che per Potos sono stati 2 begli anni, speriamo nel frattempo. Poi non si sa, ce ne sono 1000 con basilico, con ogni tipo di piante in realtà, di quelle che teniamo a casa anche, che poi possono guarnire una pasta, un cocktail, non lo so, quello che è, anche solo da bellezza.
1: È una trovata, come spesso succede a Milano, di marketing. Ma sappiate che online c'è anche un generatore proprio per creare il necrologio della propria pianta e poi condividerlo.
2: Soprattutto perché poi finirebbero i migliori, finiranno su un maxi schermo in zona Navigli, quindi verranno anche proiettati.
1: Comunque l'importante è che ogni pianta sia dipartita così, come Giulia e Brescia.
2: Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Annalisa, la sua Tsunami a Radio Italia, solo musica italiana, dove se si parla di vacanze normalmente si pensa al mare, ma non si pensa tanto all'inverno, al freddo, al ghiaccio dell'Artico in questi giorni. Soprattutto perché, riguardo a quanto si parla di cambiamento climatico, ma il ghiaccio dell'Artico
1: c'è,
0: sta
1: c'è il cambiamento climatico, fa caldo, no?
0: Sembra
1: non so,
0: di
1: non
0: no.
1: mi sembra.
0: Così dicono, però ovviamente
1: si scherza in maniera ironica.
0: Certo, certo, ma riguardo allo scioglimento dei ghiacci ci sono degli scienziati che comunque propongono cose, si prodigano comunque per fare in modo che non ci spariscano da un giorno all'altro, no? E si allagano i ghiacciai.
1: Questo gruppo di scienziati canadesi vorrebbe proprio ricongelare l'Artico. Si tratta di una sfida che è molto complicata, però viene in aiuto, come sempre in questi casi, la tecnologia. Questi ricercatori che cosa hanno fatto? Hanno allagato dei pezzi di terreno, cioè stiamo parlando di pezzi di terreno molto molto grandi, con l'acqua di mare. Quindi da sotto la terra hanno messo i droni
0: sottomarini
1: che pompano sull'acqua, e per fare in modo di creare un altro mare.
0: Un altro strato, letteralmente un altro strato di ghiaccio sopra quello che già troviamo, e si parla di più o meno 32 centimetri, no? Che sono esattamente quelli che si sono persi negli ultimi 50 anni. Ora, attenzione, è un esperimento che è stato localizzato in determinati punti, poi farlo su tutto il mare secondo me sarebbe molto molto complicato e dispendioso
1: per carità.
0: Però diciamo che è già un'opzione, no? Davanti a un problema iniziare a trovare delle soluzioni, per quanto possono essere magari o temporanee o da migliorare, meglio che niente.
1: Cioè, certo, si può mettere tipo la terra in freezer, no?
0: Si può provare anche lì per ricreare poi la montagna, però lì nel caso. Vabbè, parliamo di musica, che è meglio, c'è Rocco Hunt, la sua, la più bella del mondo. Dico

0: La più bella del mondo, cantata da Rocco Hunt, che potrebbe far ritornare un altro ricordo di un'altra canzone. Fatalità, perché qui la programmazione musicale di Radio Italia solo musica italiana è perfetta. Guarda caso, tra qualche minuto ci sarà Raff. Volevo anticiparlo.
1: Dai. Abbiamo detto, ma il titolo non lo diciamo però. No. Così c'è un po' di suspense. Radio Italia, solo musica italiana.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
9: L'estate non finisce mai con Radio Italia.

0: Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Semplice Live 2026, si chiama così questo giro di cui noi di Radio Italia sulla musica italiana siamo radio ufficiale. Giuliano, ripensaci, Giuliano.
1: Sai che poi appunto.
0: Ma io l'ho dichiarato ieri che fino al 20 di settembre, che sarà il gran finale del tour dei Negramaro all'Arena di Verona, io continuerò a fare questi appelli.
2: Ma fai bene.
0: Sperando che Giuliano e Negramaro ripensino a questa pausa, quindi non si fermi.
2: Si chiama manifestare anche questo,
0: no,
2: vedi che poi.
0: No, cioè, no, si chiama disperazione.
2: Anche per carità, Giuliano. Però parliamo anche di musica nuova che è in arrivo, perché Meraviglioso Errore è il nuovo singolo di Gianna Nannini e tra gli artisti con cui lei ha collaborato per scrivere questa canzone spicca in particolare Bruno Risas, perché da una parte non aveva mai collaborato prima, ma dall'altra proprio Bruno Risas durante un'intervista aveva dichiarato che Gianna Nannini era l'autrice, la cantante con cui avrebbe voluto collaborare in punta a tutte, no? Ha detto: cosa potrei volere di più di Gianna Nannini?
0: Ed è successo questa collaborazione, o meglio la lavorazione del brano è durata un giorno e una notte, e così è nato proprio il desiderio di collaborare a vicenda a questo punto. Gianna Nannini è andata in Calabria a casa di Bruno Risas, è andata proprio a trovarlo personalmente.
2: Proprio così, è durato un pochissimo appunto, come abbiamo detto poco fa, hanno scritto Meraviglioso Errore praticamente quasi subito insieme, quando c'è la giusta chimica tra due persone, tra due artisti, poi succede questa cosa qua.
0: Allora la ascoltiamo, visto che ne abbiamo parlato, e lo facciamo dalla primissima nota, perché parte con questo tappeto di archi molto bello. Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: Secondo me bisogna di nuovo parlare della nostra programmazione musicale, perché hanno messo Lazza con Buio davanti e la canzone che arriva adesso secondo me richiede l'intervento del nostro uomo del traffico, cioè Alberto Alfano, che dice sempre che... mi raccomando, circolate con i fari bene accesi e le cinture sempre allacciate, perché
1: non era Alberto Alfano, questo è quello che quando lo ordini su online quando ti arriva a casa,
0: esatto, un po' di differenza.
1: Diciamo le cose come stanno,
0: però Buio davanti, fari spenti, se ci mettiamo pure Elodie, in questo caso qua, poi succede che il tuo mezzo com'è? È mezzo rotto
1: come Alessandra Amorose, Big Mama, Radio Italia, solo musica italiana.

0: non finisce così. Sappi, amore mio, sappiate che la fa questa in scaletta. E mancano pochissimi giorni, 4 per la precisione, per il ritorno live di Biagio Antonacci a partire dal 4 di settembre.
1: C'è un altro ritorno live, salutiamo Lidia Tarsitano in regia. Diamo invece il benvenuto ad Antonio Larizza che ci seguirà per le prossime due ore. Vi risalutiamo. Siamo sempre Laura Gian e Edoardo Prelle fino alle 16 in questo orario un po' strano, però così a rallegrarvi l'ultimo pomeriggio della l'ultima domenica di agosto. L'ultimo pomeriggio della domenica di agosto.
0: Infatti, domenica, quindi per tanti ascoltatori e ascoltatrici, vuol dire spostarsi in qualche stadio per andare a vedere la squadra del cuore, perché è partito lo scorso fine settimana il nuovo campionato di Serie A. E con il nuovo campionato di Serie A sono arrivate anche nuove regole, per esempio, che riguardano le rimesse, le sostituzioni, l'utilizzo del VAR. Nuove regole che hanno, diciamo, l'obiettivo di velocizzare un pochino dal
1: gioco, sì,
0: e evitare anche quei momenti, insomma, in cui si perde un pochino di tempo.
1: Tanto.
0: Questa regola invece potremmo anche prenderla come spunto da Los Angeles, perché potrebbe essere molto utile per gli allenatori.
1: Stiamo parlando dei Rams, i Los Angeles Rams, football americano. È arrivata una figura strana, o meglio innovativa, che si chiama Get Back Coach, ma specificamente per questa squadra. Perché cosa succede? Quando c'è un coach magari troppo attivo, che lo sente molto, estremamente energico, a volte corre in mezzo al campo, urla con gli arbitri, gasa tutta la sua squadra, però diciamo che si prendono i cartellini non solo i giocatori ma anche gli allenatori, e questa cosa ha creato dei problemi.
0: E quindi gli hanno preso una figura che di peso prende il coach e lo sposta indietro entro l'area in cui deve stare. Questo effettivamente potrebbe essere molto utile per tanti allenatori che hanno a che fare con le squadre italiane, per l'appunto della Serie A. Secondo me potrebbero aggiungere anche un altro aiuto per gli allenatori, il vocal coach.
1: Ah sì, è vero.
0: E di questa cosa me ne sono accorta seguendo le partite della nazionale femminile, di cui siamo radio ufficiale, Radio Italia, sulla musica italiana, perché gridano tantissimo per farsi sentire. Insomma, stiamo parlando di 45 metri di larghezza di campo.
1: Poi comunque c'è anche tutta l'enfasi del momento, però un bel vocal coach per non rimanere senza voce potrebbe essere utile.
2: Disco Italia è Parlar d'amore di Saif.

0: È un testo molto intimo quello di Per te di Ernie, appena ascoltato, che lui in realtà rivolge un po' a se stesso, no? Ma mi piace pensare che questo Per te in realtà sia un Per tutti noi che l'abbiamo appena ascoltato insieme.
1: Come no? Na Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate.

0: importate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Suona il barrio di Mamuda, Radio Italia, solo musica italiana in vostra compagnia al 331-995-0095, dove ci scrive Gaia, che ha 13 anni, a Livigno, in vacanza con la sua famiglia.
1: Bello,
0: dice:
1: bello, in montagna.
0: Sì, però proprio per questo c'è il punto, c'è il ma. Perché lei dice: sono siciliana, personalmente sono più una fan del mare.
2: Sì, bello, però.
1: Sì, bello il mare, però con le temperature di quest'estate, che sappiamo, l'abbiamo detto e ridetto, la montagna è stata rivalutata da tanti. Noi le stiamo facendo compagnia, grazie Gaia per essere all'ascolto. E visto che ha 13 anni, quindi una giovane ascoltatrice, dobbiamo anche un attimo adattarci, sì. Perché lei scrive: sono anche abbastanza disperata per l'inizio della scuola, amore, quest'anno alle superiori. Allora, 13 anni, amo stai
0: noi.
1: Nel chill, ok?
0: Sì.
1: Perché sarà un passaggio complicato, come insomma tutti i primi giorni di scuola, no?
0: Sì,
1: a prescindere,
0: sì.
1: Sicuramente in questo caso di più, però dai, ti farai tanti nuovi amici, insomma un ambiente diverso.
0: È
1: quindi
0: proprio l'inizio di una nuova avventura questo qua, quindi si entra proprio nella vita di quella degli adulti, quella vera delle scuole già superiori, e vabbè, ma comunque lo è la scuola.
1: Lasciamoli ancora un po' sognare,
0: ma
1: dai,
0: sì, ma
1: 13 anni, che meraviglia,
0: ma
1: stai nel
0: sogna,
1: chill.
0: Come?
1: Chill.
0: Abbiamo ancora 2 settimane circa per stare nel chill prima del rientro a scuola. Comunque, perché stavo dando un'occhiata proprio in Sicilia, da dove arriva Gaia, si rientrerebbe a quanto pare il 15 settembre, un po' come in Calabria, Campania, in Emilia, Lazio e anche in Toscana. Poi però dipende un po' da tutta Italia, qualcuno inizia già il 7, come ad esempio a Bolzano, in Puglia un po' più tardi il 17, quindi ragazzi, organizziamoci bene, c'è ancora tempo per passarci un po' l'estate, perché no, farsi anche un giro al cinema.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vita.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

allargare. Ho bisogno da

0: Red Palma con Anitta e Mischilla, La testa gira. C'è un aspetto dell'estate di cui non abbiamo ancora parlato a Radio Italia, solo musica italiana, gravissimo. Quale? E quindi rimediamo immediatamente. Sì. I souvenir, con tutti quei ricordini che ci portiamo a casa dalle vacanze. Quindi se da un lato ci sono i sempreverdi, quindi tipo tazza con il nome della città,
1: certo,
0: cartoline che comunque sono tornate di moda, le calamite.
1: Calamite, il frigo pieno, io pieno. Però posso dire, le cartoline secondo me si portano a casa ma non si spediscono più.
0: Certo.
1: Cioè io le passo a mano alle persone a cui le porto, non le vendo, non le invio.
0: Da un lato c'è invece una nuova moda che arriva però dagli hotel, quelli con tante stelle.
1: Sì, quella di fare dei souvenir veramente di lusso, anche lì che può essere l'abbigliamento con il logo, piuttosto che anche lì il kit con tutto il necessaire per le cose da bagno, quindi magari il sapone per gli uomini, il kit da barba, piuttosto che il sapone, la colonia, e queste cose qui.
0: Anche complementi d'arredo, kit per animali domestici.
1: Vero.
0: In negozi che si trovano proprio all'interno degli hotel. Questa secondo me mi sembra proprio una chiara intenzione di distogliere l'attenzione.
1: Ah, da cosa?
0: Allora, facciamo una premessa, salutiamo tutti gli albergatori, chi sta lavorando ed è in piena stagione, perché okay, per quello che sto per dire, dai, allora, diciamo che gli alberghi, hotel eccetera eccetera sono il primo fornitore ufficiale di souvenir, lo sciampino, la cuffia,
1: la ciabattina, anche dici, ok, no, però qua stiamo parlando veramente di cose di design, cioè anche è stato proprio affidato, no, si parla di stilisti, designer di lusso, c'è gente che ne sa.
0: Ma vuoi mettere lo sciampino? Perché c'è qua chi lo fa e c'è chi mente.
1: È vero. A proposito di stilisti, anche perché lui non solo è cantante, ma anche stilista, c'è Achille Lauro.
0: Senza una stupida storia.
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome del

0: Proprio lui, Achille Lauro, con Senza una stupida storia.
1: A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
10: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
11: Super Protein? Che sarà mai?
12: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
11: Ideali per chi fa sport.
12: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te a Radio Italia, solo musica italiana. C'è questo periodo che è quello estivo che secondo me, come in tutte le vacanze, fa saltare fuori un fenomeno che brulica in questo momento.
1: Quale?
0: Che è quello dello scontrino pazzo. Cioè in quel momento in cui ti addebitano qualcosa di strano che non è normale, saltano fuori sempre tutti in questo periodo, eh? Adesso.
1: Tipo questa storia, una coppia in vacanza su Rient, che sarebbe Sorrento, si verifica quella necessità lì, quindi entrano in un bar, lui ordina un caffè, lei va in bagno. Al momento di pagare però lui si accorge che sullo scontrino c'è non solo il costo del caffè, ma anche ci sono 2 euro in più per l'utilizzo della toilette.
0: Che attenzione, andiamo anche a vedere poi le proteste del ragazzo, perché dal mio punto di vista ha anche ragione. La risposta è stata: ragazzo, qui siamo a Napoli, non a Sorrento. Cosa
1: il contrario,
0: fare?
1: Qui siamo a Sorrento,
0: siamo a Sorrento
1: non a Napoli, che poi
0: che
1: cosa
0: poi
1: vuol dire?
0: Ma poi un bagno ragazzi, cioè una volta che entra dentro si consuma.
1: Però evidentemente ci sono delle tariffe diverse.
0: Ah sì sì, per carità, ci sarà il supplemento anche se vamos a bailar.
1: Ma magari.
0: Esta vida nueva, Paola e Chiara.

0: Marco Mengoni, no stress, no, perché non bisogna stressarsi dato che è domenica.
1: Esatto,
0: no,
1: era nel 2022, questa canzone oggi sarebbe uscita Stai nel chill, secondo me, ma con Marco Mengoni, così per attualizzarlo un pochettino a Radio Italia Solo Musica Italiana, dove in questo momento sono le 15:01.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio. Dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana. Ancora benvenuti da Laura Gianni ed Edoardo Prelle.
2: Che fastidio quando t'arrivano le foto del mare e invece tu sei in città. Vero Stefania? Vero Antonello? Sì. Al 3319950095. Sapete che ogni tanto facciamo questo gioco di dire che chi ci manda le foto del mare mentre noi siamo in città verrà bloccato. No, non è vero, perché è una foto bellissima del mare da Fiascherino, scrivono, provincia
1: Lerici,
2: di, in Liguria, di La Spezia. Quella lì è una terra meravigliosa, poi insomma ci sono vari posti, varie città stupende in Liguria.
1: Che bello parlare di mare direttamente da Cologno Monzese Beach. Ma noi parliamo di musica, che comunque è quello che ci viene meglio ancora.
2: Beh, bisogna vedere, però ci proviamo.
1: Ci proviamo, facciamo il nostro meglio. Quando è domenica, quando è weekend, di cosa succede? Si parla delle nuove uscite del venerdì.
2: Abbiamo citato la Liguria, quindi.
1: Appunto, Genova e Napoli, che è la canzone in cui ci sono sia Alfa che Gigi D'Alessio, dove annullano ogni distanza tra le due città, che poi se vogliamo alla fine hanno proprio la stessa anima, come hanno detto loro due, perché città di porto, città in cui le persone e la musica vanno e vengono, una grandissima tradizione musicale per entrambe le città, a partire dal cantautorato fino al giorno d'oggi con il rap, se vogliamo.
2: Città dove si mangia da Dio, dove c'è un clima pazzesco, poi.
1: Un gran mare, cosa dobbiamo dire? Più di così veramente ce l'abbiamo, dobbiamo soltanto ascoltarla. Ci sono Alfa e Gigi D'Alessio, questa è la loro Genova e Napoli a Radio Italia, solo musica italiana.

0: sopra Celebrate dal disco del 1993 che porta lo stesso nome, Gli spari sopra Radio Italia, solo musica italiana. Mi tocca proprio utilizzare questa immagine che forse è un pochino triste per descrivere quello che stiamo vedendo, non solo nelle ultime ore ma negli ultimi 3, 4, 5 anni sono sempre più frequenti con il grande caldo, poi al contrario gli episodi di temporali fortissimi, grandine e quindi poi tutto quello che ne consegue. Giusto per citare gli ultimi giorni, le ultime città colpite, Cremona, Brescia, tante città del Veneto che si trovano proprio a fare la conta dei danni, soprattutto per quanto riguarda la grandine che batte sopra le macchine e che le distrugge.
1: C'è soltanto una categoria di persone che sorride largo così, che sono i carrozzieri.
0: Anche gli assicuratori.
1: Anche gli assicuratori. Gli assicuratori comunque anche loro ne sentono e ne vedono in questi giorni. Perché
0: in qualche modo bisogna anche attrezzarsi, quindi l'assicurazione sicuramente è il primo modo e poi c'è anche il fai da te.
1: Sì, anche il fai da te. Il fai da te forse è il mio preferito perché comunque si sono viste moltissime foto che girano sui social anche a riguardo, no? Gente che addirittura ha messo materassi sopra le macchine quando si vedeva arrivare la grandinata, ma non soltanto, poi anche con il cartone, no? Per creare uno strato, chiuse tutte con lo scotch attorno.
0: Certo, perché col vento poi ti porta via il cartone.
1: Sì, quindi occhio anche ai vetri, tra l'altro, perché la grandine può rompere anche il parabrezza, i finestrini dell'auto, soprattutto quella abbastanza spessa. Io sono il primo, me l'ha grandinata, tra l'altro, la macchina, vedi? Poco meno di un mese fa, e quindi...
0: Perché non avevi dietro il materassino gonfiabile, tu lo gonfi e poi ce lo metti sopra.
1: Sì, io ero assicurato, nel dubbio, quindi ho risolto così, ho detto, vedi.
0: Noi stiamo facendo due risate sopra, ma non c'è niente da ridere. Però effettivamente il fai da te potrebbe essere l'unico... Perché prima magari uno si riparava e metteva la macchina dove poteva, tipo sotto l'albero, no? Perché se l'albero cade, poi c'è il danno doppio.
1: Poi bisogna avere la fortuna di riuscire anche a ritirarla da qualche parte la macchina. Non sempre si può anche lì, è vero.
0: Gabri Ponte, Jovanotti, questa è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: mio DNA.
1: Se ci avete fatto caso attentamente, in un certo punto della canzone Jovanotti dice DNA, che è anche il titolo della canzone con Gabri Ponte. Lo so, ma soltanto i più bisogna ascoltare bene, ragazzi.
2: Ma gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana sono sempre attentissimi.
1: I migliori.
3: Solo fino al 9 settembre Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bel Coffee Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi è a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. La diretta in compagnia di Arisa. Domani alle 17. Solo su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La voce è quella di Gianluca Grignani, cammina nel sole a Radio Italia, solo musica italiana, dove poco fa si parlava comunque di auto soggette a grandine alle assicurazioni e carrozzieri. Adesso rimaniamo sempre nel tema delle auto, però delle multe, delle ZTL, di quelle aree fumose in cui si passa in macchina. Chissà se posso passare oppure no?
1: La burocrazia italiana ha colpito ancora.
0: Oh no!
1: È successo a una turista americana di passaggio a Firenze. Lei è entrata effettivamente in questa zona a traffico limitato, dopo un po' di tempo, un po' tanto tempo, un anno, le è arrivata la busta verde in America. Non so se sia verde, però insomma le è arrivata la multa.
0: Quella busta, comunque, si parla di esattamente di 14 mesi, una multa comunque di 200 euro, e anche loro hanno commentato, cioè gli americani, ma noi siamo andati lì in vacanza nel 2025 d'estate, cioè conoscevamo il ritmo della burocrazia italiana, lo pensavamo, però così tanto, e poi comunque che souvenir che gli hanno ricapitato.
1: Appunto.
0: Poi a casa, cioè.
1: Comunque ci prendono in giro anche da oltreoceano.
0: Cosa dobbiamo
1: fare,
0: ragazzi?
1: Velocizzare forse, oppure non mandare le multe, potrebbe essere l'altra soluzione.
0: Bello, a me piace questa. Maledetti noi, anzi, maledetto me, cioè Fulminacci.

0: Apache, Loredana Bertè a Radio Italia, solo musica italiana, non ti dico no perché è impossibile dire di no a un'offerta del lavoro di lavoro del genere. Il datore è un rapper americano famoso, si chiama Snoop Dogg, la RAL, perché adesso bisogna dichiararla per legge, quindi la diciamo, 30.000 euro, sì, l'equivalente per 3 mesi di lavoro, è un lavoro che non ha a che fare con la musica.
1: No, non ha a che fare con la musica assolutamente, perché si sa, tante volte i cantanti fanno anche gli imprenditori. Snoop Dogg ha un marchio di gelato comunque che vuole esportare in tutto il mondo, e questa figura che sta assumendo andrà in giro per il mondo ad assaggiare nuovi gusti di gelato, trovare nuove tendenze, proporle poi al suo marchio in modo che poi possano produrlo, esportarlo, venderlo in tutto il mondo.
0: Comunque fa veramente ridere che Snoop Dogg stia cercando un assaggiatore per gelato. I requisiti obbligatori sono la conoscenza dell'inglese, mi sembra
1: chiaramente
0: la base, possesso di un passaporto valido e la disponibilità totale per i prossimi 3 mesi. Beh, per 30.000 euro non è che non
1: sì,
0: è mica male.
1: 10.000 euro al mese, comunque bisogna avere anche un bello stomaco, perché immaginiamo mangiare una decina di gelati al giorno, mi immagino.
0: Certo, che cosa scrivi sul curriculum, visto che si proporranno miliardi di persone? Mi piace molto il gelato?
1: Ah, magari però dei gelatai o qualcuno che ha già lavorato nell'ambiente, secondo me avrà una corsia preferenziale.
0: Ma anche perché c'è qualcuno che non piace il gelato?
1: No, alzi
0: spero
1: la mano,
0: di no.
1: Non credo.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini con Male Necessario ci riportano alla sfida più dolce della TV, che è pronta a ripartire, perché torna Bake Off Italia Dolci in Forno con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani.
2: 16 aspiranti pasticceri si sfideranno tra creatività, tecniche e prove spettacolari davanti ai giudici Ernst Nam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Iginio Massari nella prova tecnica.
1: E l'appuntamento è da venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time, canale 31.
2: Radio Italia, solo musica italiana. È radio ufficiale di Bake Off Italia Dolci in Forno.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Fantastico! La voglio per le vacanze.
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma!

0: Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso, Radio Italia, solo musica italiana. E se da una parte abbiamo Benvenuti in Paradiso, che bella la vita anche dall'altra parte, perché siamo sempre qui a parlare di nuove uscite, nuove collaborazioni, per la prima volta tra l'altro tra Ariete e Angelina Mango, uscita questo venerdì la loro prima canzone insieme.
1: Freschissima, si parla di una scintilla musicale che è scattata immediatamente, che ha portato proprio a questa nuova canzone dedicata, raccontano Ariete e Angelina Mango, a quelli che sono gli incontri fortuiti della vita, che non ti aspetti ma poi inevitabilmente ti cambiano il percorso della vita. Ariete è in un periodo di costruzione della sua carriera, diciamo così, sta appunto per partire con un nuovo capitolo artistico 3 anni dopo l'ultimo album, che la riporterà anche poi sul palco.
0: E il 7 di novembre infatti proprio dall'Atlantico di Roma prenderà il via il suo nuovo tour nei club italiani con 7 date in totale. Chissà se le vedremo anche insieme, io penso di sì, perlomeno in qualche data. Ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Ma quanto è più...

0: non sono io, sì, lo so che devo entrare
1: tu,
0: io, lo faccio
1: invece.
0: Io. Aspetta, fatemi verificare, adesso la spieghiamo, perché fuori onda c'è Edoardo che mi fa con la penna, va tu, sì.
1: Io tenevo il ritmo della canzone del Non sono io.
0: Ed è lei, è arrivata, Francesca Vendola, ciao.
1: Infatti, ciao Fra,
2: ciao,
1: eccoci.
2: Ragazzi, ciao Laura, ciao Edoardo.
0: Quei segnali di fumo.
2: Sì, ma secondo me era un po' tra direttore d'orchestra e segnale.
1: Così, noi ci muoviamo, facciamo cose perché da buoni italiani, mentre parliamo, le mani vanno, si alzano, si girano.
2: Si gesticola perché si aiuta un po'. Ma voi lo fate anche in radio quando parlate?
1: Sempre,
0: infatti, dico sempre: meno male che non abbiamo la radiovisione, che non ci possono vedere altrimenti.
2: Esatto, si vedrebbero cose, ma non parliamo dei fuori onda. No. E poi per chiudere, voi lo sapete, è molto differente quando tu parli, che hai la faccina triste, oppure sei sorridente.
1: La differenza tra un sorriso e la voce normale.
2: E vedi, la tristezza.
1: Cambia tantissimo. Sì, quando.
2: Ma la tristezza perché magari a agosto...

0: agosto se ne sta andando.
1: L'estate sta finendo.
0: Questo weekend meno male. Ultimo di agosto, come vi è andata?
1: Ma bene, bene.
0: Beh,
1: bene,
0: positivi?
1: Bene. Sì.
0: Niente malinconie?
2: No.
1: Ma allora, malinconia sì, no.
2: Basta. Ci ritroviamo. No, dai che dobbiamo. Basta.
1: Va bene.
2: Ringraziamo Antonio Larizza alla regia, Simone Bernardi in redazione. Settimana prossima segna sì. dalle 3 alle 4 sabato.
1: Dalle 3 alle 4, okay. Domenica normale invece dalle 3 alle 5. Va bene. Ciao a tutti. Su Radio Italia solo musica italiana, in questo momento sono le 16:01.

0: e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Violenta tempesta su Cipro, affonda un traghetto con circa 270 persone a bordo, 172 tratte in salvo dai soccorritori, per le autorità ci sarebbero almeno 7 vittime. È una giovane italiana, la vittima degli spari contro la folla, un rave nel nord della Svizzera, 5 sono i feriti, alcuni in gravi condizioni, caccia i responsabili dell'agguato. Il Nepal senza pace, una nuova frana blocca i soccorsi, oltre 760 i morti, 3.000 sono i dispersi, fra cui 3 italiani, preghiera del Papa per le vittime durante l'Angelus a Castel Gandolfo. La Russia minaccia massicci attacchi contro siti energetici in Ucraina. Nuovi raid su Kiev, il capo della CIA, Mosca, avrebbe chiesto un vertice a 3, Trump, Putin, Zelensky. Alessandro Di Battista trasferito a L'Avana dopo il malore, ce la metterò tutta per tornare presto, scrive rispondendo sui social a un messaggio di solidarietà. Un uomo di 40 anni trovato morto in un parcheggio a Castellanza, nel Varesotto, sarebbe stato ucciso da diversi colpi d'arma da fuoco, i carabinieri indagano per omicidio. Con il ritorno del gran caldo al sud, in Sicilia risale l'allerta incendi, in Lombardia si contano i danni del maltempo, ultima domenica di agosto segnata dal traffico del rientro dalle vacanze. Poi c'è la Serie A con la Juve che batte il Parma, la Fiorentina che crolla in casa col Frosinone, oggi tocca a Napoli, Inter e Lazio, MotoGP ad Aragon, vince Marc Marquez, terzo Bezzecchi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Si intitola Hit Parade, la canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, anche oggi. Come prima abbiamo scambiato musica e microfoni con Laura ed Edoardo. Io come sempre fino alle 19, abbiamo però un'ora in più e quindi, come dicevo prima con le ragazze, insomma, stiamo cercando di capire un po' in questo fine settimana chi parte, chi resta, chi va, chi per esempio ha raccolto. Io sentivo prima Laura ed Edo a proposito di souvenir. Fantastico, cioè non prendi qualcosina e lo porti a un tuo amico o a una tua amica, oltre che per esempio spedire cartoline, che è una cosa che io continuo a fare e funziona perché ha un effetto sorpresa veramente clamoroso. Con me c'è Antonio Larizza in regia, 331 9

0: 095 00 95 per i vostri messaggi.
1: Disco Italia è Parlar d'amore di Saif. Che bello!

Ciao a tutti, sono Francesco Gabbani, volevo mandare un grandissimo bacio a tutti gli amici ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: La canzone di Francesco Gabbani, Volevamo solo essere felici, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537€ andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su klm.it.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Amami.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

la canzone del Negramaro che si intitola L'Immenso su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, nel frattempo stanno arrivando un sacco dei vostri messaggi, datemi qualche minuto che poi vi leggo, vi saluto. Ma a proposito di Negramaro, attenzione, noi di Radio Italia solo musica italiana siamo radio ufficiale di Una Storia Ancora Semplice Live 2026, il tour con cui Negramaro stanno portando la loro musica nei principali festival italiani da tutta l'estate. Ogni concerto è un grande abbraccio collettivo, un regalo ai fan che in oltre 20 anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, da Mentre tutto scorre ai brani più recenti di Frilò. Le prossime date sono 4 settembre a Caserta, 6 settembre a Trento, 8 settembre a Milano e il gran finale 20 settembre all'Arena di Verona. Gli ultimi biglietti sono disponibili su ticketone.it. E adesso c'è il nuovo singolo di Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: ancora.
1: La canzone di Tiziano Ferro ed ero contentissimo su Radio Italia, solo musica italiana. Fatemi sapere se siete contenti, un pochino malinconici magari chi sta tornando, chi invece vogliamo augurare buone vacanze, perché poco fa, prima parlando con Laura ed Edoardo, abbiamo dato il buone vacanze a qualcuno e fa un po' strano, no? Perché noi poi rimaniamo qua e beh, insomma, se voi siete da quella parte lì, fatemi sapere. Intanto abbiamo, ciao, io Emanuela con mio marito Emanuele, i nostri cuccioli Rocco e Regina, siamo in vacanza in Valle d'Aosta, giriamo sempre in vostra compagnia, un abbraccio, ciao ragazzi, divertitevi, ciao, stiamo tornando dopo 4 giorni a Umago in Croazia, mando un saluto a Roby, grazie per questi giorni bellissimi, firmato Sonia, ti amo. Bene, cambiamo pagina, torniamo alla musica, lo facciamo con Ermal Meta. A proposito, è alle battute finali il suo tour estivo, venerdì Ermal Meta sale sul palco a Milazzo in provincia di Messina, ce l'ascoltiamo subito con la sua Calma Metafisica.

0: Calma Metafisica, la canzone di Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti.

0: la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
3: Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex.
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex.
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

La canzone di Irama, che si intitola Nera, su Radio Italia, solo musica italiana, messa qui non a caso. Sapete perché? Perché tra poco io vi faccio ascoltare Goya, la nuova canzone di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya, famoso anche per i suoi famosi ineri di Goya, insomma. Facciamo un attimo di turismo. Voi in questa estate siete riusciti ad andare a vedere qualche museo? A proposito di Goya, si trova al Museo del Prado. Se andate a sul sito museodelprado.es, è in italiano, ci sono tante spiegazioni, ci sono tante possibilità di biglietti gratuiti, e ovviamente ci sono artisti, è uno dei musei più grandi, più belli del mondo, ci sono i famosi neri di Goya, però bisogna andarci preparati perché sono un pochino inquietanti. La storia poi di quest'artista è veramente incredibile, e appunto Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari hanno preso spunto, e noi ce l'ascoltiamo subito, la loro nuova canzone Goya.

0: Viaggi, appunto, l'album era Viaggi organizzati. Lucio Dalla, questa era Washington su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

Click Boom, la canzone di Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, a proposito dei vostri messaggi, dunque abbiamo tanti. Allora, per esempio, quando mi mandate, questo ve lo dico dettaglio tecnico, magari voi pensate più cose e mandate messaggi diversi, spezzettati, quindi a me arrivano frammenti. Siamo in viaggio, vi stiamo ascoltando, oppure magari c'è un nome che però non corrisponde, diciamo, al messaggio, quello, diciamo, necessariamente vicino. Invece voglio salutare con tanto di foto, bellissima spiaggia, mare, scogli, una meraviglia, Roberto e Marisa, finalmente in vacanza a Misano Adriatico, stiamo ascoltando la radio, ragazzi divertitevi e ovviamente auguriamo buona vacanza a quelli che ancora hanno aspettato finora e poi finalmente magari o oggi, domani, fra qualche giorno, meritate vacanze per tutti. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 17.

0: La canzone di Laura Pausini, Limpido, su Radio Italia, solo musica italiana. E serenamente abbiamo un bel messaggio, un bel gruppo: Anna, Antonello, Anacleto, Michele e Giacomo. E noi si va a vedere Cagliari Inter. Ciao ragazzi, buon divertimento. E poi ciao, siamo partiti da Como per portare nostro figlio Andrea a un camp di hockey a Madesimo. Firmato Paola, Matteo, Andrea e il piccolo Tommaso. Dai, che bello, che emozioni. Allora, ho detto serenamente non a caso, perché ho davanti agli occhi, pronta a partire, la prossima canzone che si intitola proprio Serenamente, ed è il nuovo brano che vede insieme Giulia Brescia, è uscito venerdì scorso come ultimo estratto dal disco del producer intitolato Solito Cinema. E questa canzone mescola la sensibilità pop di Giulia e la scrittura intima e cantautorale di Brescia. È proprio l'artista genovese a prestare quindi la voce a questo racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. E Serenamente parla in particolare di ciò che accade quando impariamo ad accettare il ritmo della vita ed andare avanti un passo alla volta. Giulia e Brescia, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Apnea, la canzone di Emma su Radio Italia, solo musica italiana. C'è una notizia che riguarda, beh, gli appassionati di montagna, insomma, ne leggono parecchie, però ce n'è una che riguarda un ghiacciaio che è in Tirolo, che ha restituito l'attrezzatura di un alpinista che era rimasta sepolta per anni, addirittura 60 anni. Insomma, la storia è questa. Un altro alpinista, poche settimane fa, quasi a 3000 metri di quota, ritrova uno zaino che contiene una piccozza, una vecchia macchina fotografica, ma insomma tutto poi lui lo ha consegnato alla polizia, cercando di capire a quando risalissero questi oggetti, e gli accertamenti appunto dicono che dunque questo zaino è rimasto lì per circa 60 anni. Questa persona che l'aveva smarrito, che era stato ricontattato, che appunto ha riconosciuto la sua attrezzatura, è ancora vivo, c'è, ha 86 anni, ed era il 4 agosto del 1963, lui attraversava il ghiacciaio con alcuni amici in una situazione un po' di rischio, quindi l'alpinista viene aiutato dai compagni, ma viene ovviamente costretto ad abbandonare gran parte dell'attrezzatura e quindi questo zaino rimane là ed è rimasto lì per tanto tempo. Che storia incredibile. Torniamo invece alla musica e anche a singoli nuovi e riedizioni di album, perché vi parlo di Achille Lauro e ci ascoltiamo il suo ultimo singolo, che fa parte di Comuni Immortali, che è la riedizione del suo album Comuni Immortali. La canzone si intitola La città degli angeli.

0: si intitola La città degli angeli, la canzone di Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio.

Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio in tutta Italia in digitale su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Piccola Stella, la canzone di Ultimo su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Basilicata, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, code prima dello svincolo Lauria Nord e dopo lo svincolo di Buon Abitacolo Padula, direzione Lacciamento Fisciano a 30. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, traffico intenso tra l'incrocio di Bellano e l'incrocio di Verano Brianza, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Nel Piemonte, sulla statale 11 raccordo Falchera, diramazione per Milano, veicolo in avaria sulla barriera di Falchera, direzione raccordo Falchera. In Toscana, sulla statale 64 Porrettana, traffico rallentato per incidente sull'incrocio di Corniolo. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, incidente presso l'incrocio Castel Romano Trigoria e l'incrocio di via Decima Castel Porziano, direzione Grande Raccordo Anulare di Roma. Al confine tra la Basilicata e la Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, code a tratti tra lo svincolo Lago Negro Sud e lo svincolo di Buon Abitacolo Padula, in direzione Allacciamento Fisciano a 30. Buon viaggio con Radio Italia, Solo Musica Italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: A tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, un saluto e un abbraccio da Zucchero.

canzone di Zucchero che si intitola 13 buone ragioni, ma adesso a te in testa si è rimasto col panino al salame. Lo so, poi devo dire, come orario, ragazzi, ci siamo. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, siamo nel momento della merendina del pomeriggio. Fatemi sapere se state facendo qualche merendina interessante, così la condividiamo con tutti quanti. Noi ci nutriamo però principalmente di musica. E no, a parte gli scherzi, a parte le merende, parliamo davvero di musica, ma parliamo di Gianna Nannini, perché dopo la nuova versione di America insieme a Marracash, Gianna Nannini è tornata con un singolo inedito che stiamo per ascoltare. Si intitola Meraviglioso Errore, che ha scritto insieme a Bruno Risas. La canzone anticipa anche il ritorno sul palco di Gianna, che si prepara a festeggiare davanti al suo pubblico i 50 anni di carriera. Il progetto live prende il titolo di Gianna Gold e porterà la rocker sul palco già questo 19 settembre a Berlino. Nel 2027 poi sarà il turno di Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, che segnerà il ritorno di Gianna Nannini nei palazzetti italiani. Al momento in calendario ci sono 10 date in programma tra marzo e aprile del prossimo anno. Le trovate tutte sul nostro sito radioitalia.it ed eccola qua, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: La voce di Gianna Nannini, la sua canzone Meraviglioso Errore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a prezzo.

0: meglio.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Bye.

qualcosa per te, la canzone di Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, visto che prima parlavamo di merendine, cosa combinate di bello, parlavamo di panini, messaggio anonimo: io sto mangiando un panino al pomodoro, wow, mi auguro condito, un po' di origano e basilico. Va bene, cambiamo argomento. A proposito di attività, c'è una notizia interessante, per la verità è abbastanza frequente di leggerne di notizie dei codisti professionisti. Allora, siamo a New York e non è raro vedere lunghissime file che si formano davanti a pasticcerie, takeaway, ma anche fino dalle 6 del mattino. Allora, in fila in realtà ci sono anche i codisti professionisti, cioè sempre più persone vengono pagate per fare la fila al posto di qualcun altro, assicurando al cliente insomma un posto anche magari, ecco, in un ristorante famoso, oppure un qualcosa, per esempio, che sui social tutti quanti fanno la coda per, e allora c'è il codista professionista. In America questo mestiere sta diventando davvero molto richiesto, ci sono anche delle agenzie specializzate, ce n'è anche una che si chiama Same Online Dudes, che ha sede a Brooklyn, è una compagnia che offre esclusivamente servizio di codisti, al momento ha 35 dipendenti, di cui alcuni anche a tempo pieno, altri meno, per esempio ci sono studenti, casalinghe, ma anche gruppi di amici che appunto cercano anche un nuovo impiego per arrotondare. E i prezzi insomma non sono male, perché si attestano intorno ai $25 l'ora, circa 22 euro, una richiesta minima di 2 ore, e addirittura fino a $600, poco più di 500 euro per 24 ore, perché quando ci sono delle code, magari con delle aperture straordinarie, delle vendite clamorose, è il codista professionista deve stare la tot ore, insomma. Ci sono anche supplementi in caso di pioggia, temperature sotto lo zero, insomma c'è tutto un mondo secondo me da scoprire, anche perché lo stiamo capendo, insomma, in questi tempi moderni il tempo è davvero qualcosa che è raro e non tutti ce l'hanno, e chi magari non ce l'ha e chi ha qualche soldo, qualche dollaro da spendere, sicuramente lo investe anche in quello. Io vi faccio volare nel 1995, questa è la traccia numero 8, Non calpestare i fiori nel deserto, era l'album di Pino Daniele, questa è Bambina.

Questa canzone potrebbe essere la sigla della nostra rubrica Dilemmi estivi. Mamma non mamma, la canzone di Madama. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 18.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, tra i vostri messaggi, gente che parte, che è in vacanza, chi sta rientrando, beh, sui social naturalmente si seguono anche tanti artisti, e parliamo di Vasco Rossi. Dal suo buon ritiro pugliese a Castellana Marina, provincia di Taranto, Vasco Rossi si è ritagliato qualche minuto per scrivere anche sui social e ha raccontato un aneddoto della sua carriera. Al centro del racconto c'è la canzone Vita Spericolata, che è una delle canzoni più amate del suo repertorio. E Vasco ha spiegato: è una delle canzoni più fraintese della storia dell'umanità, è un inno alla vita vissuta spericolatamente, nel senso di intensamente, ed è venuta fuori dalla mia anima. A Vasco Rossi venne in mente la frase "voglio una vita" e tutto il resto arrivò di conseguenza. Vasco ha spiegato di averla scritta a Cagliari 44 anni fa e ha detto: eravamo bloccati dalla pioggia davanti a un campo sportivo, non si potevano nemmeno fare le prove e io ero chiuso in macchina. All'improvviso arrivò l'illuminazione. Vasco Rossi, Vita Spericolata.

più fino al finale su Bianco. Lo so che ascoltando questa canzone di Ernia Berlino qui su Radio Italia, solo musica italiana, beh, insomma, ci si perde un pochino in questa storia. Allora, l'abbiamo raccontato più volte, questa è un po' come una intima lettera che Ernia dedica alla sorella, appunto trasferitasi a Berlino. Ma devo dire che stavo notando la scaletta di oggi, e Antonio Larizza dalla regia mi può dare conforto. Hai notato quanto paesi e città che abbiamo citato semplicemente con i titoli delle canzoni? A questo punto aspetto i vostri, le vostre città, quelli che magari, anche se non le avete visitati, quelli che avete desiderio di conoscere. Intanto io ne approfitto, e qui ancora ne abbiamo un altro, vi faccio riascoltare la canzone di J-Ax e il Cile. Vedi come tutto quadra, la canzone è Maria Salvador.

0: Maria Salvador, la canzone di J-Ax e il Cile a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Voglio una vita vera con tutte.
9: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: dell'estate.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Segui la diretta in compagnia di Arisa. Domani alle 17. Solo su Radio Italia.

0: Cenere, la canzone di Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Lombardia sulla statale 39 del passo di Aprica, corsia chiusa per incidente presso l'incrocio passo dell'Aprica. In Toscana sulla statale 64 Porrettana, traffico bloccato causa incidente tra l'incrocio passo del Signorino e l'incrocio di Corniolo. In Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa, lavori di manutenzione prima dello svincolo Sibari e dopo Frascineto Castrovillari, direzione allacciamento Fisciano a 30. Nel Lazio sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti, il traffico intenso sull'incrocio Malagrotta in direzione Roma. Trentino Alto Adige, statale 38 dello Stelvio, code a tratti, traffico intenso tra l'incrocio Castelbello e l'incrocio di Rabla in direzione Bolzano, strada statale 12 della Betone e del Brennero. In Liguria sulla statale 28 del Colle di Nava, traffico rallentato, intenso dopo l'incrocio Pieve di Teco, strada statale 453 della Valle Arroscia e prima dell'incrocio Colle San Bartolomeo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ascoltare questa canzone degli Stadio, Sorprendimi, su Radio Italia, solo musica italiana. Con una canzone così chiaramente c'è tutta questa aura intorno. Sapete cos'è l'aura? Allora, noi anziani sappiamo che è un alone, un'atmosfera immateriale che circonda una persona, un oggetto, una situazione. Ma l'aura invece, ha aura per i giovani, e invece significa carisma. Allora, adesso facciamo un po' di punti aura. Ci state? Allora, a proposito di musica live e di Mr. Rain, attenzione perché manca poco più di un mese al debutto di Mr. Rain nei teatri. La data del tour, la prima, in programma il 5 ottobre agli Arcimboldi di Milano. Noi ce l'ascoltiamo con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero è il titolo della canzone di Mr. Rain su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo.

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Radio Italia, solo musica italiana, la canzone di Tommaso Paradiso che si intitola Agitare Coca-Cola. Ovviamente c'è tutta una storia, però voi provate ad immaginare agitare Coca-Cola, che ti può creare, può diventare in un attimo, si crea un trend social, e non escludo che qualche furbone lo abbia fatto per fare uno scherzo ad un amico. Parliamo di trend social. Allora, in realtà in Italia ancora non se ne vedono abbastanza, perché questo trend, in particolare su TikTok, nasce in Messico. Allora, che cosa sono le Aura Battles? Sono sfide dal vivo. Insomma, cos'è l'aura? Abbiamo detto, per i giovani è il carisma. E come lo dimostrano? Che cosa fanno? Allora, le Aura Battles in pratica nascono fondamentalmente da un videogioco. Quindi voi provate a immaginare tanti ragazzini e ragazzine che dietro a uno schermo giocano con altri in giro per il mondo. Invece la vera novità, probabilmente, è che poi questi ragazzi davvero si incontrano dal vivo. Per fare che cosa? Delle battle, delle battaglie, accumulare punti aura, questo è lo scopo di queste sfide. E questi ragazzi si ritrovano in parchi, in piazze, e che cosa fanno? A turno, uno di fronte a un altro, e tutti quanti intorno che guardano e danno poi il giudizio, quindi fanno vincere l'uno o l'altro, si sfidano facendo in pratica come dei meme, delle smorfie, dei gesti, cioè per far vedere all'altro, dimostrare sicurezza, quanto uno è cool, quanto uno è, insomma, e quindi praticamente è tutta una cosa di creatività, e le persone che sono lì giudicano poi alla fine chi ha vinto. Non so se ricordate, insomma, tanto tempo fa c'erano le battle, diciamo che si ballava la break dance, ecco, roba passata. Adesso c'è questo, chissà, adesso c'è Tu Camarena, Baby K.

I Love You Baby, il titolo della canzone di Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana, che ci fa in pratica da sigla perché siamo per chiudere. Allora vi auguro una fantastica serata, una meravigliosa nuova settimana, grazie mille in redazione a Simone Bernardi, in regia ad Antonio Larizza e da me Francesca Mendola, è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19:00.

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Violenta tempesta su Cipro affonda un traghetto con circa 270 persone a bordo, 237 tratte in salvo dai soccorritori. Per le autorità ci sarebbero almeno 7 morti e 23 dispersi. È un italiano di 22 anni, la vittima degli spari in un rave in Svizzera. A cordoglio di Meloni, che dice le autorità elvetiche facciano luce, lievemente feriti altri due connazionali. Nepal senza pace, una nuova frana blocca i soccorsi, oltre 780 morti, 3.000 dispersi, fra cui 3 italiani. Preghiera del Papa per le vittime durante l'Angelus. La Russia minaccia massicci attacchi contro i siti energetici in Ucraina, nuovi raid su Kiev. Il capo della CIA a Mosca avrebbe chiesto un vertice a 3, Trump, Putin, Zelensky. Di Battista trasferito a L'Avana dopo il malore, dalle risposte ai post sui social alla telefonata con Tajani, è combattivo, lo aspetto in Italia, dice il ministro degli esteri. Un uomo di 40 anni trovato morto in un parcheggio a Castellanza nel Varesotto sarebbe stato ucciso da diversi colpi di arma da fuoco. I carabinieri indagano per omicidio. Serie A, la Juve batte il Parma, la Fiorentina crolla in casa col Frosinone, oggi tocca a Napoli, Inter e Lazio, MotoGP ad Aragona, vince Marc Marquez, terzo Bezzecchi. Lancio riuscito per il telescopio NASA Nancy Grace Roman, ma per il Cosmo cercherà di far luce su alcuni grandi misteri della fisica, immagini visibili dal prossimo anno.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio, con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. In giornata da segnalare solamente qualche disturbo temporalesco su confini alpini, specie orientali. Per il resto, tutto sole. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu,

0: Decathloni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca, 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio in formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battista.

0: è in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, in Sicilia sulla statale 114 orientale Sicula c'è un incendio dopo l'incrocio primo sole statale 194 Ragusana e prima dell'incrocio Augusta. Trentino Alto Adige statale 38 dello Stelvio code a tratti traffico intenso tra Naturno e l'incrocio Tell direzione Bolzano statale 12 della Vetone e del Brennero. In Lombardia sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga traffico rallentato veicolo in avaria sull'incrocio di Suello strada statale 639 dei laghi di Pusiano direzione incrocio Monza statale 527 Bustese al confine tra Campania e Basilicata per la 2 autostrada del Mediterraneo coda veicolo in fiamme tra lo svincolo Lago Negro Sud e lo svincolo di Buonavitacolo Padula direzione allacciamento Fisciano a 30 in Emilia Romagna sulla statale 45 di Val di Trebbia corsia chiusa per incidente sull'incrocio Quadrelli direzione incrocio Genova strada statale 1 Aurelia nel Lazio sulla statale 148 Pontina rallentamenti traffico intenso tra Castel Romano Trigoria e l'incrocio via Decima Castel Porziano in direzione Grande Raccordo Anulare di Roma. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: scendo.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio,
3: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro,
8: te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
11: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Ehi, hey Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
19: Non gliela daremo vinta.
16: Couture dal 26 agosto al cinema.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti. Il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex?
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Quando ci fa sentire così.

ricca di nero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Un traghetto con centinaia di passeggeri si capovolge e affonda per il maltempo al largo dell'isola di Cipro. Almeno 8 morti, 17 dispersi. Fermato il comandante. È una ragazza italiana la vittima della sparatoria della notte scorsa a un rave party in Svizzera. Non si esclude l'attentato. Caccia al killer. Meloni, le autorità facciano piena luce. Il bilancio delle vittime della frana in Tibet e Nepal supera quota 800, oltre 3.000 persone mancano all'appello, ancora nessuna notizia di 3 italiani, salvata dopo giorni una bimba di 6 anni. Con il 53% di no, gli islandesi bocciano il referendum.

0: Referendum sulla ripresa dei negoziati con Bruxelles. Un'altra Europa è possibile, dice Le Pen. Esultano Lega e Vannacci. Dopo il malore a Cuba, dall'ospedale Alessandro Di Battista risponde ai messaggi di incoraggiamento. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social. Le sue condizioni restano serie. Ennesimo fine settimana di caldo estremo e incendi, quasi sempre dolosi in Sicilia. Si conclude il controesodo, traffico intenso verso le grandi città, pesano i rincari. Seconda giornata di Serie A, in corso la sfida tra Napoli e Como, stasera Cagliari-Inter in diretta su Sky e Lazio-Genoa. MotoGP in Spagna, ad Aragon vince Marc Marquez, terzo Bezzecchi. US Open al via, Jasmine Paolini passa al secondo turno, oggi in campo anche Stefanini e Cina e stanotte c'è Djokovic, il torneo in diretta su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: oggi scattare una foto.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: back to Euronics solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
1: Ed è per questo che ti resta.

0: Stanno dentro per sempre.
1: Amami.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services, offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23.02.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vita.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Mediatroni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti.

0: fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante, clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezione fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

0: come anche con l'alta marea.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

E poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito,

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.